0: Ihr hört den Nachtflug. Weitere Infos auf facebook.com/nachtflug.radio.
1: facebook.com/nachtflug.radio.
2: Am Mikrofon Christian Ohrens.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.